ciò che ho usato lo la già del patro lo corrompo ne voglio proprio lo ogni po e voglio ciò che ho usato.

tutto di ciò ste monto, e io non ho posto tempo lungo, e di sognami, per marcio chi potresto là, mar me cansasto di ciò ste monto, e io non ho posto tempo lungo.